Santo Dio, Dio mio, grazie a te, Signore, mi si tappa, Signore, questa mi mano, a questa mi mano vive, usa mi ora in questo momento, mi si sita a ti, Signore, passivo, ma fare. Bendice a ti, che Signore, e la faccia da ti, e che Signore, ma ti tappa, pare. Un cambio necesitamos, Señor.